ora pas, ora pas. Aja ya, antajen aja ya, ora. Antajena. Aja, aja, antajena.